capaci tu se ne vanessero. Già cercherà nella plaza di Santana. E soffre quando triste si ora currillo. Y el triste desengaño de aquel amor que la culpa de los torpes de su martillo va sangrando la

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: La cantadora granadina Estrella Morente participó en el espectáculo de clausura de la Bienal de 2020, la número 21.

0: raccontateci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Pedro el Granaíno por Soleá. A la guitarra Antonio Patrocinio Hijo, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Bulerías por Soleá, la perrata con la guitarra de Pedro Peña.